Fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei. Il mio saluto al giorno.

0: scadiscono i decenni, saranno gli anni fa, il tempo li fa belli, questi anni non li avrai, se non li perderai.
1: Escuchas Italianissimo.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.